0: saliti nella situazione. Ciò che siamo in un cima che era il congo della Cina si è uscito in Mauritania. Quindi la roba c'è che si traga che vuoi.
1: Le soleil a plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.